0: Sabatini, Assassin, Abadati, Odia, Avatesa, Otesara, Danina,
1: and as.